0: kommt der Sommer.
1: Hier kommt der Sommer.
0: Hier kommt der Sommer. Radio Rottersee.
1: Hier kommt der Sommer.
2: Baby, call me anytime when you need someone. Ciao.
3: Pronto, di fumetti?
4: Ciao, di fumetti. Oh, I need you.
3: Scusa?
4: I want you.
3: Ok, sei pronta, signorina?
4: Sì.
3: Are you ready?
4: Sì.
3: Are you ready for di fumetti?
4: Sì.
3: Allora, let's go.